na me ne wo bɛka sɛ onyame suo na me ne wo bɛka sɛ onyame suo afei tiamu kademi kadi kra sɛ my father